0: boyo.
1: Erati.
0: Ema samni so. Naminye. Kasi. Tieme. Ye via si rembia. Nami di hini. Waha my call.